dolce ed impesta, mi wa tu berte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo uguale quanto rosule asbuccia,